0: Pensiamo grande.
1: Are you recording that?
2: Yeah, I have it.
3: Para disfrutar del verano.
4: Para disfrutar del verano. Sole.

0: parte in live. Vamos a Turismo FM.
1: Para disfrutar del verano, Sol FM.